Das hui farka, mi gert da havi sai bai chalusi, mu to tano dal mi vel guld las te laure, ja juangan mainas.

va cieco di veglia, la li lo, la li lo, la lo, la lo. Na legga moggi veglio, la mofte da ti veglia, la la la la la.

Tango. Ciamo da te io zalaio, ciamo da coglio ciò che staio, oi le le longo lo longo lo lo lo longo lo longo. Argo sai.

0: Mai tonna tap, non mossa, mossa muare se tap, abbiamo fatto in fine tap. Io da oggi mai stavo in caffè. Allora, tu hai buono il caffè, d'accordo. Ma una somma se stu.
1: E ora li va a nacquote, li somma.
0: Ma che tu vuoi fare?
1: Dopo ridurridus, lehki, tietysti chuoja hän, men mun in sihka kast, no, kuule taljo, mä näin konserta, mutta oktartistakin loppi chuoja hän, men Taltan festivals kun läsku pärjäkä voi lavoraka, niin hiskan tälle Hiltaan länsman. Hei vekin juo Jesus of the Suonjala.
0: Pielt.
1: Chalko 400 luodilla.